Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò.

0: bisogna farlo cadere ancora da seggiolone, perché rientri quel ricciolino nel suo testone.
1: La sentenza un dì, poscia se sei qui.